Ansambl Manjera izveo je sonatu Primu Izabele Leonarde. Euroklasikno turno nastavljamo trećim gudačkim kvartetom u F-duru opus 18 Wilhelma Stenhamara. Stavci su quasi andante, presto molto agitato, lento sostenuto i presto molto agitato.